0: Dengarkan di Labuan FM.
1: Bah, now, mai tanda akan di dinding, siok mana? Di berke